ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore colma l'anima di gioia, di voglia di vivere, di amare e sorridere. Il vero amore penetra nella mente e nel cuore e come un faro risplende, dissolve dubbi, tristezze e paure.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza del donare crea amore.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Queste frasi d'amore che tanto si ripetono non sono mai le stesse. Hanno lo stesso suono tutte quante, ma a ciascuno una vita vergine sola, se riesci a coglierla. E non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Proverai l'emozione che sente l'anima quando vede spuntare la prima stella e poi, come la notte avanza, la vede ripetersi in altre stelle, con diversi riflessi e un'unica anima.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco. E oggi è giovedì 20 di agosto del 2026. Vi auguro una bellissima giornata e mando tantissimi auguri di buon compleanno al leone che nasce oggi, 20 di agosto. Ariete, buongiorno. Dove non siete ancora al 100% protetti dalle stelle e in amore, Venere e Marte, uno contro l'altro, entrambi contro di voi. Amici del Toro, inizierà questa nuova stagione con la Luna in Capricorno, quindi vedete, abbiamo dei presupposti molto buoni per essere più allegri, devo dire. Ecco, ritrovate quella allegria del vostro carattere. Gemelli, io dico questo, con quella Venere, con quel Giove, dovete mettere alla catena un cuore che vi sta tormentando, quel cuore. Cancro, non dovete credere a tutto quello che vi dicono. Insomma, dai, a un certo momento siete così ingenui. In amore magari questo vi dà una allure, diciamo, di dolcezza, di tenerezza, però anche là non va bene essere troppo creduloni, soprattutto con quella Venere che ride dei vostri problemi di amore. Vado al leone. La luna in Sagittario è meravigliosa perché è una luna crescente e vi dico subito che avete amore, che avete passione, che avete tutto. Voglio soltanto un po' giocare con voi, perché io vorrei che tutto il mio pubblico fosse più allegro, più pazzo, più matto, come diciamo a Trieste, come sono io. Vergine, il sole dunque darà inizio al vostro mese di compleanno domenica, ma in questi tre giorni sono disturbati, anzi due, perché domenica la luna sarà in Capricorno, ma oggi e domani sarà in Sagittario, comincia a provocare, inizierà il coniuge come sempre, e poi in ordine di entrata i vostri figli, i vostri genitori, figli, parenti, collaboratori, soci, insomma, perché quando si mettono contro la Vergine fanno, come dire, gruppo, hai capito? Voi invece ve ne infischiate e andate avanti con i vostri progetti. Bilancia, approfittatevi, prego, di questo momento, perché però dovete sapere che Saturno può sempre mettervi alla prova. Scorpione, non sarete fortunati al gioco, ma soprattutto nelle avventure sessuali sicuramente siete fortunati, e soprattutto in questo periodo andate addirittura contro Giove e vincete fino a un certo punto. Dovete accelerare però adesso in affari, perché si sta avvicinando il sole in Vergine, che per voi è veramente una piccola manna dal cielo. Vado al Sagittario, complimenti. Se siete ancora in vacanza, io direi che è un peccato, perché dovreste già essere sulla piazza. Capricorno, francamente fino a questo momento, se guardo Marte, se guardo Venere, se guardo Saturno, se guardo Nettuno, non ho potuto cantare serenate al vostro amore, cosa che non significa affatto che non ci sia nella vostra vita. Diciamo, non era così come l'avete aspettato. Vado all'acquario. Venere che è in bilancia, sapete cosa significa questa? Niente, fortuna anche nella ricerca di un amore esclusivamente diciamo, come passatempo, un po' come Amanda Lear ai suoi tempi, ma forse ancora oggi, non si può mai sapere con lei cos'è. L'aveva come un sandwich questi uomini. Ed infine previsione per i pesci. Una nostra tradizione popolare dice che durante il mese di agosto non si debba mai sostituire la scopa vecchia con una nuova. Anzi, si consiglia di mettere magari una piccola scopa fuori dalla porta di casa. Ecco, serve per allontanare eventuali malefici. La scopa poi, come ben si sa, serve alle streghe per volare. E allora vi chiedo, signore dei pesci, voi come volate da un fiore all'altro? Grazie della vostra attenzione, grazie di tutto e a voi tutti auguro tutto. Ecco, pensiero delle stelle. Se non potete dormire, non attribuite subito la colpa al letto, al caldo, al freddo. Cominciate piuttosto col fare un esame di coscienza.
1: Tutta la notte.

0: Eccoci puntualissimi in questo giovedì 20 agosto 2026. Abbiamo mandato un po' in vacanza, un po' in ferie, in pausa la nostra Laura Buono, e quindi per un bel periodo lungo ci faremo compagnia 7 su 7 all'alba. Buongiorno da Silvia Giansanti, questa è sempre la radio del benessere Dimensione Suono Soft. Oggi la chiesa ricorda San Bernardo per il nostro almanacco. Trainati abbiamo Arisa nel 1982, poi anche la nostra amica Rossella Brescia, che salutiamo con un abbraccio, nel 1971, Eleonora Daniele nel 76, altra brava presentatrice, e poi Enrico Letta nel 1966. Il 20 agosto del 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, le forze tedesche occuparono Bruxelles. E adesso è tempo di sentimenti, è tempo d'amore, anche a quest'ora del mattino, e soprattutto presto con l'aforisma d'amore e l'interpretazione delle grandi voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Oggi con tutti questi smartphone non se ne può più delle foto continue. Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro, il nostro buongiorno su Dimensione Suono Soft, tra poco il meteo.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Correnti più fresche oceaniche innescheranno dei temporali nella giornata odierna sull'Italia settentrionale. Anche la Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta vivranno una fase instabile, con piogge, qualche temporale, localmente di forte intensità, occhi puntati soprattutto alla medio-alta Lombardia, Alpi, Prealpi, zona laghi, fascia pedemontana, possibili nubifragi, colpi di vento, locali grandinate. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La nostra prima mattinata da trascorrere sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft su una radio giusta. Povere zanzare, diciamo che non sono proprio gli insetti più simpatici del mondo, questo lo sappiamo. Oggi però cerchiamo di ribaltare questa idea in chiave olistica e green, utilizzandola come spunto per proteggere il nostro corpo dai fastidi estivi attraverso rimedi che la natura ci offre spontaneamente. Passiamo la vita a difenderci da ronzio e prurito e poi fastidio, bolle, la flora però ci mette a disposizione degli scudi formidabili, profumati e totalmente privi di sostanze chimiche aggressive o tossiche per l'ambiente e per la pelle. Creare un repellente naturale in casa è un bel gesto di cura personale. Basta unire un olio vegetale di base come quello di mandorle dolci idratante con poche gocce di oli essenziali puri di geranio, citronella, eucalipto e lavanda. Massaggia questa miscela sul corpo, non solo terrà lontani gli insetti fastidiosi in modo ecologico, ma si trasformerà in una vera e propria sessione di aromaterapia personale all'aria aperta. Mentre la tua pelle riceve nutrimento e protezione, i vapori benefici della lavanda e del geranio colpiranno i tuoi recettori olfattivi, agendo direttamente sul sistema nervoso centrale per ridurre lo stress, placare i pensieri frenetici e regalarti una profonda sensazione di fresca armonia interiore. Scegliere la via naturale significa proteggere se stessi rispettando il delicato equilibrio del pianeta. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: nostri grandi successi da vivere intensamente su Dimensione Suono Soft, ma anche l'appuntamento con l'informazione ogni ora.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Scattata alle 6 di questa mattina l'allerta arancione in Lombardia per temporali forti con possibili grandinate a raffiche di vento. Parchi chiusi oggi a Milano e piscine off limits dalle 14. Il 17enne di Sarezzo, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in Moldavia, è arrivato al Niguarda anche grazie alla solidarietà di molti, raccolti infatti oltre 40.000 euro per permettere il trasferimento dalla Moldavia all'Italia. Sgominata la banda degli ascensori in aeroporto a Malpensa, da oltre 100 furti, arrestate 10 donne, alcune sono delle ragazzine. Fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa a Concesio, si indaga sull'avvelenamento, l'esalazione di monossido o un gesto dettato dalla disperazione. Queste le ipotesi, conducevano una vita totalmente appartata e non uscivano praticamente mai. Calciomercato è fatta per Curtis Jones all'Inter, il Liverpool ha accettato l'offerta nerazzurra di 30 milioni più 5 di bonus. Splendida rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi di finale del torneo di tennis di Cincinnati, l'azzurro batte lo spagnolo Rafa Odar e raggiunge i quarti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Torniamo dopo l'appuntamento con l'informazione grazie alla redazione di Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti, insieme fino alle 9. Questa mattina si parla di una cosa veramente golosa, le pesche sciroppate. Oggi sicuramente meno facili da trovare in chiave casalinga, ma chi le fa più in casa? Ma sempre amatissime e un po' nostalgiche. Andiamo sul lago di Monate, in provincia di Varese, per scoprire il territorio che ne vanta una tipologia particolare. Si fanno con una varietà eccellente e con un preciso metodo di produzione. Infatti questo paesino della Lombardia è famoso per le sue inconfondibili pesche sciroppate. Che buone, abbiamo la collina in bocca già all'alba. Come spiegano i pochi produttori rimasti in zona, a rendere

0: ottime le pesche di monate e la coltivazione rispettosa dei ritmi naturali, a differenza della frutticoltura industriale, dove si ricorre all'irrigazione forzata per spingere i frutti a ingrossare. Qui sul lago i frutteti non sono bagnati artificialmente, quindi le piante ricevono soltanto l'acqua piovana, per questo evita quindi l'approccio, evita che la pesca diluisca il suo sapore, e la polpa rimane infatti soda, compatta, carnosa, molto concentrata in zuccheri e profumi. Hai capito che segreto? Ma proprio naturale, ecco, basilare, semplice. Adesso l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema che danno il meglio ogni ora qui.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto una coppia correre forte per non perdere l'autobus. Sarebbe stato più facile lasciarsi la mano, ma loro volevano perderlo insieme.

0: Love, grandi ricordi estive, io Technology. A proposito d'estate, mete di questo 2026, tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadie.
3: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
3: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
3: Davvero?
5: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
3: Quindi siete aperti?
5: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Venti più freschi oceani che innescheranno dei temporali nella giornata odierna sull'Italia settentrionale. Anche la Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta vivranno una fase instabile, con piogge e qualche temporale localmente di forte intensità. Occhi puntati soprattutto alla medio-alta Lombardia, Alpi, Prealpi, zona laghi, fascia pedemontana, possibili nubifragi, colpi di vento e locali grandinate. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Tutto.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: geniaccio, detto però in modo positivo, di Ed Sheeran, presente nella nostra mattinata. Buondì.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: dopo i nostri grandi successi sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, c'è sempre spazio per una good life. Allora, visto che siamo in tema estivo 2026, ecco finora quali sono state le località più richieste, quindi più cool di questo periodo. E abbiamo suddiviso il tutto in mete internazionali e mete estive in Italia. Dunque, per quanto riguarda l'internazionale, al primo posto richiestissima l'Indonesia, Bali, e poi al secondo posto la Cambogia, per poi passare a Mykonos, Grecia, questa è sempre così richiesta, e al quarto posto le isole Maldive, da vedere, il consiglio fortemente almeno una volta nella vita perché sono spettacolari, che ricordi. Invece per quanto riguarda l'Italia, la più richiesta è sempre la Sardegna al top. Ancora per le mete estive 2026 più cool, al secondo posto la Sicilia, al terzo posto la costiera amalfitana e al quarto posto Ischia, quindi paradisi che abbiamo e che davvero tutto il mondo ci invidia. E quindi, se ti è piaciuto questo contenuto, lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ma che melodia! È adatta a quest'ora del mattino su Dimensione Suono Soft. È tempo anche di ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Scattata alle 6 di questa mattina l'allerta arancione in Lombardia per temporali forti con possibili grandinate e raffiche di vento, parchi chiusi a Milano e piscine off limits a partire dalle 14. In 2 settimane più che raddoppiati in Lombardia i casi di

0: infezioni di West Nile. Al momento si registrano 63 casi, il 28 luglio erano 26, esenti da segnalazioni Sondrio e Como. Fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa a Concesio, i corpi non presentavano segni di violenza. Tra le ipotesi seguite dagli inquirenti, quella dell'esalazione di monossido oppure un gesto dettato dalla disperazione. Questa sera a Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, attesi circa 1000 tifosi ospiti, vietati gli striscioni provocatori, Propal rispondono organizzando un presidio. Calciomercato è fatto per Curtis Jones all'Inter, il Liverpool ha accettato l'offerta nerazzurra di 30 milioni più 5 di bonus. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: Rieccoci dopo il consueto appuntamento con l'informazione. Buongiorno, buone giovedì da Silvia Giansanti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. E attenzione alla truffa, l'esca arriva sullo smartphone con un messaggio di testo e ti pareva un po' come il coup, no? Una chat su WhatsApp o una mail che sembra del tutto legittima, la notifica di un pedaggio autostradale da saldare in sospeso. Si tratta però appunto di una truffa informatica ai danni degli automobilisti. A lanciare l'allarme è la stessa società Autostrada Pedemontana Lombarda, che ha avviato una campagna di informazione per mettere in guardia i propri clienti ed evitare che cadano nella trappola di questi cybercriminali. Il meccanismo è quello classico del phishing, no? Appunto, si abbocca. I messaggi fraudolenti sono costruiti ad arte per apparire credibili, spesso accompagnati anche dai loghi e dai marchi ufficiali dell'azienda. All'interno del testo viene inserito un link esterno che rimanda a una pagina web civetta. Qui agli utenti viene chiesto di inserire dati personali, ma guarda un po', credenziali bancarie, peggio, il codice PIN, no, della carta di credito per saldare il presunto debito, un passaggio che consegna direttamente i dettagli di accesso al conto nelle mani dei truffatori. Quindi davvero la massima attenzione, non smanettiamo, non premiamo nulla sul telefono, ignoriamo questi messaggi di qualsiasi natura. Adesso l'aforisma d'amore, grandi voci del cinema, il tutto è autentico, quindi ascoltiamo queste parole bellissime che fanno innamorare. E poi David Bowie, Heroes.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Onda infranta nella scogliera, riflesso d'arcobaleno. Noi ancora noi, l'unione di quell'onda che si ricongiunge nell'immensità.

0: Come dice qualcuno, ormai non mi fido neanche della mia ombra. Giovanotti, mi fido di te su Dimensione Suono Soft e tra poco Branco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: la pioggia è sempre un momento romantico e poi da un po' di tempo la stiamo invocando. Quando chiove, canzone di Pino Daniele, nota e amata su Dimensioni Suono Soft. Arriva Branco.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco. E oggi è giovedì 20 di agosto del 2026. Vi auguro una bellissima giornata e mando tantissimi auguri di buon compleanno al leone che nasce oggi, 20 di agosto. Ariete, buongiorno. Dove non siete ancora al 100% protetti dalle stelle e in amore, Venere e Marte, uno contro l'altro, entrambi contro di voi. Amici del Toro, inizierà questa nuova stagione con la Luna in Capricorno, quindi vedete, abbiamo dei presupposti molto buoni per essere più allegri, devo dire. Ecco, ritrovate quella allegria del vostro carattere. Gemelli, io dico questo, con quella Venere, con quel Giove, dovete mettere alla catena un cuore che vi sta tormentando, quel cuore. Cancro, non dovete credere a tutto quello che vi dicono. Insomma, dai, a un certo momento siete così ingenui. In amore magari questo vi dà una allure, diciamo, di dolcezza, di tenerezza, però anche là non va bene essere troppo creduloni, soprattutto con quella Venere che ride dei vostri problemi di amore. Vado al leone. La luna in Sagittario è meravigliosa perché è una luna crescente e vi dico subito che avete amore, che avete passione, che avete tutto. Voglio soltanto un po' giocare con voi, perché io vorrei che tutto il mio pubblico fosse più allegro, più pazzo, più matto, come diciamo a Trieste, come sono io. Vergine, il sole dunque darà inizio al vostro mese di compleanno domenica, ma in questi tre giorni sono disturbati, anzi due, perché domenica la luna sarà in Capricorno, ma oggi e domani sarà in Sagittario, comincia a provocare, inizierà il coniuge come sempre, e poi in ordine di entrata i vostri figli, i vostri genitori, figli, parenti, collaboratori, soci, insomma, perché quando si mettono contro la Vergine fanno, come dire, gruppo, hai capito? Voi invece ve ne infischiate e andate avanti con i vostri progetti. Bilancia, approfittatevi, prego, di questo momento, perché però dovete sapere che Saturno può sempre mettervi alla prova. Scorpione, non sarete fortunati al gioco, ma soprattutto nelle avventure sessuali sicuramente siete fortunati, e soprattutto in questo periodo andate addirittura contro Giove e vincete fino a un certo punto. Dovete accelerare però adesso in affari, perché si sta avvicinando il sole in Vergine, che per voi è veramente una piccola manna dal cielo. Vado al Sagittario, complimenti. Se siete ancora in vacanza, io direi che è un peccato, perché dovreste già essere sulla piazza. Capricorno, francamente fino a questo momento, se guardo Marte, se guardo Venere, se guardo Saturno, se guardo Nettuno, non ho potuto cantare serenate al vostro amore, cosa che non significa affatto che non ci sia nella vostra vita. Diciamo, non era così come l'avete aspettato. Vado all'acquario. Venere, che è in bilancia. Sapete cosa significa questa? Niente, fortuna. Fortuna anche nella ricerca di un amore esclusivamente, diciamo, come passatempo, un po' come Amanda Lear ai suoi tempi, ma forse ancora oggi, non si può mai sapere con lei cos'è. L'aveva come un sandwich questi uomini. Ed infine previsione per i pesci. Una nostra tradizione popolare dice che durante il mese di agosto non si debba mai sostituire la scopa vecchia con una nuova, anzi si consiglia di mettere magari una piccola scopa fuori dalla porta di casa. Ecco, serve per allontanare eventuali malefici. La scopa poi, come ben si sa, serve alle streghe per volare. E allora vi chiedo, signore dei pesci, voi come volate da un fiore all'altro? Grazie della vostra attenzione, grazie di tutto e a voi tutti auguro tutto. Ecco, pensiero delle stelle. Se non potete dormire, non attribuite subito la colpa al letto, al caldo, al freddo. Cominciate piuttosto col fare un esame di coscienza.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: C'è un altro appuntamento fisso con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft tra qualche istante. Le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E anche questa mattina è andata, come ripeto, per un lungo periodo ci faremo compagnia all'alba. È tutto da Silvia Giansanti. Adesso passo il microfono e tutto quello che serve, insomma, per andare in onda al nostro Francesco Cavuoto. Noi ci ritroveremo domani all'alba. Baci, buone giovedì.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Secondo i dati del Ministero del Turismo, a Milano le strutture ricettive sono circa 30.000, di cui solo 500 sono alberghi. In pratica più del 98% dell'offerta arriva dagli affitti brevi tra privati e extraalberghiero imprenditoriale. In due settimane più che raddoppiati in Lombardia i casi di infezioni di West Nile. Al momento si registrano 63 casi, il 28 luglio erano 26, esenti da segnalazioni Sondrio e Como. Fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa a Concesio, i corpi non presentavano segni di violenza. Tra le ipotesi dunque seguite dagli inquirenti, l'esalazione di monossido da una caldaia difettosa o un gesto dettato dalla disperazione. È scattata alle 6 di questa mattina l'allerta arancione in Lombardia per temporali forti con possibili grandinate e raffiche di vento, parchi chiusi oggi a Milano e piscine off limits dalle 14. Anche il calcio, questa sera a Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto, giovedì 20 agosto, cifra tonda. Io sono qui ad accompagnarti per le prossime 4 ore, se ti va, con le Good Life, Travel Experience, i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Oggi senza musica, oggi non mettiamo musica, parlo per 4 ore, no scherzo. C'è la nostra playlist con successi soft di ieri, di oggi e pure di domani, le grandi voci del cinema, l'informazione, insomma il format che conosci e che scegli per rilassarti, ricaricarti e rigenerarti, che servirebbe anche a me perché non dico più la R. Stamattina. Allora si riparte? E allora ripartiamo insieme, ipattiamo, senza la R, ipattiamo verso una nuova ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Le cose più belle non sono perfette, sono speciali.

0: Other People nella mattinata di giovedì 20 agosto su Dimensione Suonosoft, la radio del benessere che tra poco diventa anche la radio dei viaggi con le sue esperienze fantastiche, quelle di Travel Experience, Beppe Pellegrino. Stai lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: Duran Duran, Save a Prayer, Dimensione Suono Soft. È ormai un appuntamento fisso della nostra mattinata. Il mio amico Beppe Pellegrino, ascoltiamo insieme le sue esperienze di viaggio.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Spesso e volentieri, amici, quando attraverso la Costa Azzurra mi fermo in un posto bellissimo, si chiama Villefranche, è una rada bellissima per trascorrere una notte oppure visitare il paesino e scendere in porto molto caratteristico. Io me ne sono andato l'ultima volta con l'idea di aver visitato un film degli anni 60, proprio così, sì, questo è un villaggio che si trova tra Nizza e Monaco. Monte Carlo, insomma, sembra costruito per ispirare pittori e poeti, ma la cosa più bella è la sua voce. Il mare qui parla, ve lo giuro. Le onde rimbalzano sulle case e sembrano sussurrare storie ai vicoli. Bellissimo, qui abita Elton John, ha avuto la casa Neil Rogers degli Chic, insomma, Madonna, Dolce Gabbana. Tantissime persone hanno queste ville in questa baia fantastica. Io che non ho la villa, mi sono seduto a mangiare così una baguette con vista porto, diciamo. Un signore accanto a me, che stava facendo la stessa cosa, cominciato a raccontarmi di storie in un misto di francese e addirittura di ligure, mezzo italiano. I pescatori qui rammendano ancora le reti a mano, pensate, e i gatti ti seguono come se fossero guide turistiche. Sembrano tutti amici questi gatti, non ti mollano mai. Ho scattato decine e decine di foto, ma nessuna rende davvero l'atmosfera sospesa, l'eleganza silenziosa di questo posto. Villefranche non ti chiede di restare, non chiede niente. Che tu sia in barca, che tu sia in macchina, in albergo o in campeggio, la sensazione è la stessa. Quando te ne vai, ti manca subito. Fantastico, Villefranche. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: I Pooh chiudono la prima ora di questo giovedì su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Secondo i dati del Ministero del Turismo, a Milano le strutture ricettive sono circa 30.000, di cui solo 500 sono alberghi. In pratica più del 98% dell'offerta arriva dagli affitti brevi tra privati e extraalberghiero imprenditoriale. In due settimane più che raddoppiati in Lombardia i casi di infezioni di West Nile, al momento si registrano

0: 63 casi, il 28 luglio erano 26, esenti da segnalazioni Sondrio e Como. Fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa con Cesio, i corpi non presentavano segni di violenza. Tra le ipotesi seguite dagli inquirenti, l'esalazione di monossido da una caldaia malfunzionante o un gesto dettato dalla disperazione. Scattata alle 6 di questa mattina l'allerta arancione in Lombardia per temporali forti con possibili grandinate e raffiche di vento. E poi il calcio, questa sera a Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Una notizia di Formula 1, Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale rinnovo fino al 2030. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: Qual è la prima cosa che tocchi ogni mattina? Non è ferro, eh? Se hai pensato al cellulare, questa Good Life è per te. Ti aspetta tra pochissimo all'interno di quest'ora su Dimensione Suonosoft e capiremo il perché tutte le mattine apri gli occhi e prendi il telefono. Intanto Rod Stewart, You Are My Heart, Dimensione Suonosoft, la radio che ti mette sulla musica più bella del mondo. Pazzesca questa sequenza che stiamo per ascoltare. La nostra playlist è pronta, anche Raffaella Castelli a raccontarci e dedicarci un dolce aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: La vita o è follia, o è noia, o è amore.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Leona Lewis, Dimensione Suono Soft. Se questa mattina hai toccato il cellulare per primo, è la Good Life che fa per te. Ti aspetta tra pochissimo e la scienza ci rivelerà il motivo del perché tu vai lì e tocchi il cellulare la mattina. Invece di dare un bacetto a tua moglie, a tuo marito, o di prendere un giornale, o di, non lo so, qualsiasi altra cosa, guardi il cellulare. Tra poco, te lo spiego io.
1: Ad agosto è tutto chiuso.
2: Non proprio.
1: Il concessionario?
2: Parisi Group è aperto.
1: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci. Quindi siete aperti?
3: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ti svegli, apri gli occhi, tocchi il cellulare. Prendi il telefono, WhatsApp, mail, calendario, magari siamo svegli soltanto da 30 secondi e abbiamo già scoperto 3 problemi da risolvere. Allora oggi proviamo a cambiare i primi 12 minuti della giornata, soltanto 12, e prima di consegnare la nostra attenzione al resto del mondo, ce la teniamo un po' per noi. I primi 4 minuti sono per il respiro. Ti siedi sul letto, respiri lentamente, lasciando soprattutto che l'espirazione sia comoda e lunga. Poi altri 4 minuti di movimento, ma dice che posso fare la maratona di mattina? No, ma è cosa semplice, allunga la schiena, apri le braccia, muovi le spalle, stira le gambe, dai un bacio a chi vuoi tu. Il corpo è rimasto fermo per ore. Gli stiamo semplicemente dicendo amore, buongiorno, si riparte. Ultimi 4 minuti, carta e penna, devi scrivere 2 righe. Qual è la cosa più importante che voglio fare oggi e che cosa posso lasciare andare definitivamente. Hai appena dato una direzione alla giornata prima che siano gli altri a dartela, e se vuoi chiudi gli occhi per qualche secondo e immaginati mentre affronti bene l'impegno principale che ti aspetta, che so, una riunione, un esame, una giornata complicata. E la parte interessante secondo me arriva dopo. Il telefono è ancora lì, le mail pure. Il mondo ha aspettato 12 minuti e incredibilmente è sopravvissuto. Tu però ci arrivi un po' più presente. Domani mattina prova, ormai stamattina sei sveglio, quindi sta a posto. 4 minuti per respirare, 4 per muoverti, 4 per scegliere dove mettere la tua attenzione. 12 minuti, tutti tuoi, prima che cominci il rumore della giornata. Potrebbe diventare il tuo modo preferito di dire buongiorno al mondo che riparte. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Secondo i dati del Ministero del Turismo, a Milano le strutture ricettive sono circa 30.000, di cui solo 500 sono alberghi. In pratica più del 98% dell'offerta arriva dagli affitti brevi. Nel frattempo sono state rimosse in città 828 key box tra gennaio e giugno, le sanzioni emesse però sono state solo 11. In due settimane più che raddoppiati in Lombardia i casi di infezione di West Nile, al momento si registrano 63 casi, il 28 luglio erano 26. La cronaca: fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa a Concesio, i corpi non presentavano segni di violenza, dunque tra le ipotesi seguite dagli inquirenti quella dell'esalazione di monossido da una caldaia difettosa oppure un gesto dettato dalla disperazione. Allerta arancione a Lombardia per temporali forti con possibili grandinate e raffiche di vento. Il calcio: questa sera a Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, mentre per la Formula 1 Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale rinnovo fino al 2030. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
4: Una buona mattinata da Francesco Gavoto da Dimensione Suono Soft. Milano sta cambiando, cambia il turismo, c'è un dato che lo racconta molto bene: ci sono poco più di 30.000 strutture ricettive, ma gli alberghi a Milano sono appena 497. Tutto il resto, quindi quasi il 98% della situazione, è fatto da appartamenti, case vacanze e affitti brevi. Il numero però va letto con attenzione, no? Perché un hotel, come possiamo immaginare, concentra decine o centinaia di posti letto, mentre un appartamento può averne pochissimi, magari essere disponibile solo in alcuni periodi dell'anno. Però la direzione è molto chiara: il turismo milanese passa sempre di più dalle case e dopo il calo del 2025, nel 2026 l'offerta è tornata a crescere, spinta forse anche da Milano Cortina e dai grandi eventi. C'è un altro numero interessante: 4.600 di queste strutture sono ancora in attesa di un codice, il codice CIN, quello necessario per svolgere regolarmente l'attività. Ma nel frattempo continuano a svolgerlo, ognuno poi si fa la propria idea. E intanto cresce anche la domanda. A luglio in Lombardia gli arrivi turistici sono saliti di quasi l'8% rispetto all'anno scorso. Insomma, Milano continua ad attirare i visitatori e questo è fuori discussione, solo che sempre più spesso invece della hall di un albergo li accoglie il portone di un condominio. Si riparte verso un'ora fatta di musica. Giorgia, Come saprei, Vittorio Guerrieri, invece prima voce del cinema, Aforisma d'amore, tutto per te.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Gli innamorati hanno, come i pazzi, un cervello tanto eccitabile e una fantasia tanto feconda che vedono assai più cose di quanto la fredda ragione riesca poi a spiegare.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: rotolando verso sud in negrita e rotolando, tra poco ascoltiamo invece i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.

0: Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Due appuntamenti al giorno, uno al pomeriggio, uno con me al mattino. Lei è sempre lei, Francesca Romana Barberini, con i suoi consigli dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Come sta andando la vostra estate? Beh, siete in viaggio, immagino, questa è la settimana clou. Magari siete tra la Puglia e la Calabria, una di queste due regioni? Allora, sapete cosa bere? Nessuna paura, ce lo facciamo svelare da un amico di Segreti in tavola, appassionato esperto. L'uomo dei segreti giusti sul vino, lui è Maurizio Dattero. Maurizio, ciao, ben trovato.
3: Ciao Francesca, buongiorno.
2: Allora, stiamo facendo questo bellissimo viaggio in Italia, nelle regioni italiane, per scoprire cosa bere. Regione che vai, vino che trovi.
3: Esatto. Beh, chissà quanti ascoltatori saranno in questo momento in Puglia o in Calabria, che sono le due regioni che abbiamo deciso di raccontare brevemente oggi, e quindi vi do qualche consiglio su cosa trovare di tipico, autoctono e gradevole da bere anche d'estate in queste due regioni. Allora, in Puglia, se parliamo di bianchi, che chiaramente sono i vini più estivi, i bianchi più coltivati sono il Fiano e il Minutolo. Attenzione a non confonderli, a volte gli stessi produttori fanno un po' di pasticcio fra i due, un po' di confusione. Esatto, in realtà il Minutolo è una variante di Moscato, quindi un po' più fruttato, un po' più aromatico. O se no, un bianco molto molto fresco, non molto diffuso, ma in realtà se lo trovate è sempre molto molto, molto gradevole d'estate, perché è leggerino, è fresco e divertente, si chiama Verdeca. O se no in Puglia, vabbè, lo Chardonnay è anche sempre molto diffuso, lo Chardonnay va sempre bene. Ottimi rosati in Puglia, cercateli, perché sono sempre una bella soluzione a qualsiasi tipo di abbinamento. Tre rossi, chiaramente il Primitivo molto potente, meglio andarci cauti. Il Nero di Troia mi piace moltissimo, è un pochino più delicato. O se no c'è il Negramaro, che va sempre bene, ha una buona acidità e quindi si può anche bere fresco e va benissimo anche per l'estate. Poi invece, per gli amici che si trovano in Calabria o stanno per andare in Calabria, qualche altro suggerimento. Il più diffuso tra i bianchi chiaramente è il Greco Bianco, che non c'entra niente col Greco di Tufo. Il Greco Bianco si usa per fare il Ciro Bianco, non la denominazione più conosciuta della Calabria. E questa denominazione, come DOC, è conosciuta anche per il rosso, che si produce principalmente con l'uva Gaglioppo, che è un po' carico in effetti, e quindi si potrebbe tranquillamente ripiegare, ma non nel senso di scendere di qualità, ma di bere una cosa un pochino più fresca, un po' più estiva, sui rosati. Il Ciro rosato, anche questo è una DOC ed è veramente delizioso, sempre fatto principalmente con uva Gaglioppo, e questo per l'estate secondo me può essere veramente una bellissima soluzione.
2: Assolutamente. Bene, allora, un bel viaggio al sud, vino che vai, regione che trovi. Maurizio, sei sempre prezioso, noi ci sentiamo giovedì prossimo, chissà dove ci porti.
3: Penso che ritorneremo un po' più su lungo la penisola.
2: Va bene, un abbraccio, buona giornata, ciao.
3: Anche a te, a tutti, ciao ciao ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: meravigliosa creatura di Gianna Nannini chiude il nostro appuntamento nella prima parte della mattinata, perché ce ne sarà una seconda di parte che dura soltanto un'ora, ma è quella più bella, perché è l'ora del relax puro, è l'ora della decompressione. Che significa, signora? Significa che mettiamo più musica e io chiacchiero un po' di meno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio

0: Buongiorno da Francesco Di Bruno, un 55enne di origini marocchine a Cesano Maderno, ha aggredito a martellate la moglie e la figlia che hanno trovato riparo a casa dei vicini. L'uomo era appena uscito dal carcere dopo una condanna per gli stessi reati. Fratello e sorella di 76 e 67 anni trovati morti in casa a Concesio, i corpi non presentavano segni di violenza. Tra le ipotesi seguite dagli inquirenti, l'esalazione di monossido da una caldaia difettosa o un gesto dettato dalla disperazione. Primi segnali di maltempo nella Bergamasca, le forti piogge della notte che hanno colpito l'Alta Valseriana hanno provocato una frana a parre che ha portato anche alla chiusura della strada che dalla provinciale conduce verso il centro abitato, movimento franoso anche in un parcheggio a Branzi in Alta Val Brembana, ricordiamo oggi allerta arancione in Lombardia. E questa sera proprio a Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Anche la Formula 1, Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale rinnovo fino al 2030. Il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale sale a 2,002 euro al litro per la benzina, ieri era sotto i 2 euro. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Come preannunciata, eccola che arriva l'ora della decompressione di questo giovedì. Più musica, meno chiacchiere, ma prima però voglio regalarti un dolce aforisma d'amore interpretato dalla voce di Emanuela Amato.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Ho toccato il tuo cuore, l'ho tenuto stretto fino a che non lo sentivo battere e spingere contro il palmo della mia mano. Lo proteggevo da ogni tristezza, da ogni paura e solitudine, e tu mi hai ripagato con il contrario di ciò che io ho tenuto lontano.

0: Piace sempre tanto l'ora della decompressione. Arrivano messaggi di stima per quest'ora. Laura Neck, Eclissi del cuore. Ti piace la nostra playlist? Finita, mi dispiace, per oggi è andata così. Non è vero, torno tra poco, stai lì.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
5: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
5: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

Antonello Venditti, ogni volta Dimensione Suono Soft, l'ora è quella della decompressione, adesso cilindro, bacchetta, scarpe lucidate, stringate, il frac, un bel papillon e via a ballare New York, New York di Frank Sinatra. Ti va? Alzi il volume? Vai!

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Lemmy Softly a chiudere il nostro appuntamento di giovedì su Dimensione Suono Soft, ma rifacciamo tutto domani, eh? Se ti va, io ti aspetto domani subito dopo Silvia Giansanti dalle 9 alle 13. Mi trovi qui sulla Radio del Benessere. Adesso invece ti lascio con Maria Chiara Belardo fino alle 5. Ti auguro buon appetito, buona giornata, riposa, ricaricati, rigenerati, insomma, fai quello che ti piace di più. Godiamocelo ancora questo ultimo piccolo scampoletto di agosto. Un abbraccio da Cavuoto, ciao!
1: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Un 55enne di origini marocchine, cesano materno, ha aggredito a martellate la moglie e la figlia, che hanno trovato riparo ad

0: Abbiamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, ma anche la Formula 1 tra i temi di giornata, perché Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale il rinnovo fino al 2030. Benzina e gasolio tornano entrambi sopra i 2 euro, ricordiamo lo sconto fiscale scade il 25 agosto e senza una proroga il diesel può rincarare di 17 centesimi e andare sopra i 2,2 euro al litro. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Giovedì 20 agosto 2026, le temperature si sono leggermente abbassate, finalmente si torna a respirare e in più riparte il nostro appuntamento nel pomeriggio di Dimissione Suono Soft. Direi che va tutto benissimo. Io sono Maria Chiara Belardo, con te sulla Radio del Benessere fino alle 17. Arrivo subito dopo Francesco Cavuoto, che saluto e ringrazio, lo ritroviamo domattina ancora a partire dalle 9 e noi iniziamo ovviamente dalle più belle voci del cinema in arrivo per dedicarti il nostro aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Ah, nei primi tempi di un amore, i baci nascono così naturalmente, pullulano senza conoscer tregua, e sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un'ora che i fiori in un campo al mese di maggio.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vieni da me, un grande classico delle vibrazioni su Dimissione Suono Soft, e nella prossima Good Life scopriamo il potere detossinante dell'argilla rosa.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: il panorama che vogliamo ricreare oggi in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft è quello della cura della pelle pulita ed ecologica, ed è qui che incontriamo l'argilla rosa, che sta conquistando i rituali di bellezza più raffinati. Nasce dalla combinazione naturale di argilla rossa e bianca ed è una polvere minerale che unisce la delicatezza della prima alle proprietà purificanti della seconda, rendendola ideale anche per le pelli più sensibili e spente. Fin dall'antichità le civiltà del Mediterraneo la utilizzavano per lenire le irritazioni e rigenerare i tessuti dopo l'esposizione al sole. La sua straordinaria ricchezza di silice e ossido di ferro aiuta a stimolare la microcircolazione sanguigna e a promuovere la produzione di collagene. Dedicarsi 10 minuti alla settimana per applicare una maschera all'argilla rosa non è solo un gesto estetico, ma un vero e proprio momento di mindfulness tattile che lascia il viso luminoso e la mente piacevolmente ricaricata. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Vivere Vasco Rossi, la chiudiamo così questa prima ora del giovedì su Dimissione Sono Soft. Ad attenderci ci sono le news, andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Pomeriggio da Francesco Di Bruno, primi segnali di maltempo nella Bergamasca. Le forti piogge che hanno colpito l'Alta Valseriana durante la notte hanno provocato una frana a parre che ha portato alla chiusura della strada che dalla provinciale conduce verso il centro abitato. Un movimento franoso poi in un parcheggio a Branzi, in Alta Val Brembana, flagellata dalla pioggia anche la Valtellina, tombini ostruiti, cantine allagate, appoggi ridenti, piano e a Tirano, ricordiamo oggi, allerta arancione in Lombardia. Un 55enne di origini marocchine a Cesano Maderno ha aggredito a martellate moglie e figlia che hanno trovato rifugio dai vicini di casa. L'uomo era appena uscito dal carcere dopo una condanna per gli stessi reati. Aveva violentato una turista colombiana di 21 anni appena arrivata in vacanza a Milano e dopo 11 giorni di indagine è stato arrestato. Si tratta di un 25enne di origine peruviana. E poi il calcio, questa sera a Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, mentre per la Formula 1 Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale rinnovo fino al 2030. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: E ci entriamo subito dopo le news nella seconda ora di questo giovedì 20 agosto 2026 su Dimensione Suono Soft. Sei in viaggio con me, Maria Chiara Belardo, fino alle 5 del pomeriggio e andiamo a Como per i mattini musicali giunti alla 15ª edizione che per tutto il mese di agosto si tengono all'ombra del grande cedro, il simbolo del Parco del Grumello. Quattro concerti che hanno trascinato il pubblico in un viaggio attraverso linguaggi musicali differenti, dalla musica classica alla tradizione popolare, dal jazz alle sonorità pop, soul e swing. E c'è ancora una appuntamento per te in programma il prossimo 23 agosto che chiuderà in grande stile la rassegna. Arriva adesso Sade con Smooth Operator dalla nostra collezione di grandi successi, ma prima l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce calda di Maria Gadù con Shimbalaye su Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
6: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del

0: Anche gli stadio nel nostro giovedì insieme su Dimissione su uno software a canzoni alla radio. Appuntamento con la redazione, arrivano le news tra poco.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Assieme al tempo, allerta arancione per oggi in Lombardia, primi segnali dalla Bergamasca, in Alta Val Seriana una frana a Parre, in Alta Val Brembana altra frana a Branzi, a Milano parchi chiusi, stop ai cimiteri, allerta arancione. Un 55enne di origine marocchina a Cesano Maderno ha aggredito moglie e figlia che hanno trovato rifugio dai vicini di casa. L'uomo era appena uscito dal carcere dopo una condanna per gli stessi reati. Il caso della violenza sulla turista colombiana di 21 anni a Milano, era indagato un 25enne peruviano che ora è stato arrestato. Aveva dato ospitalità alla ragazza per poi costringerla a subire atti sessuali. Lo sport questa sera a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta poi il Tel Aviv. Sempre per il calcio, Bologna ufficiale il rinnovo dell'attaccante Orsolini fino al 2031. Ronaldinho invece è atterrato in Italia questa sera alla presentazione con il Ravenna. Formula 1, Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale il rinnovo fino al 2030. Dall'estero, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano il 25 agosto. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Ormai lo sai, anche nella seconda parte dell'appuntamento del pomeriggio di Dimensione su uno soft c'è un'altra Good Life ad attenderci. Io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno fino alle 17 sulla Radio del Benessere e ti dedico tutto il nostro percorso di degustazione musicale all'insegna dei grandi successi. Aerosmith in arrivo con I Don't Want to Miss a Thing, ma subito le più belle voci del cinema con l'aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore puro, incondizionato.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Maslinger, You're Not Alone, su Dimissione Suono Soft, nuova Good Life tra pochissimo, in cui scopriamo la fermentazione e la felicità che parte direttamente dall'intestino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Entriamo nel mondo della cucina sana, quella che fa bene a mente e corpo, in questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimissione Suono Soft. In una sola parola, si tratta di cucina del benessere, che sta riscoprendo un'arte antichissima che unisce la conservazione dei cibi alla salute profonda, e mi riferisco alla fermentazione. Alimenti come il kefir, il kimchi o le semplici verdure lattofermentate preparate in casa sono diventati i protagonisti delle tavole contemporanee. La neurobiologia ha confermato l'esistenza di un asse diretto tra l'intestino e il cervello, tanto che oltre il 90% della serotonina, il neurotrasmettitore del buon umore, viene prodotta proprio nel nostro apparato digerente grazie all'azione dei batteri benefici. Gli antichi navigatori, tra cui James Cook, portavano con sé quintali di crauti fermentati per mantenere l'equipaggio in salute durante lunghi viaggi. E integrare questi cibi vivi nella nostra dieta quotidiana significa nutrire attivamente il nostro microbiota, migliorando non solo la digestione, ma regalando una sensazione diffusa di energia e ottimismo. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: sempre.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno.

0: L'eterno king del pop Michael Jackson a portarci nuovamente in redazione. Ancora un appuntamento con le news e poi ultima ora con me sulla Radio del Benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo, allerta arancione per oggi in Lombardia, i primi segnali dalla notte nella Bergamasca, in Alta Val Seriana e in Alta Val Brembana, con due frane. A Milano parchi chiusi e stop ai cimiteri. Il caso della violenza sulla turista colombiana di 21 anni a Milano, verrà indagato per questo caso un 25enne peruviano che ora è stato arrestato, aveva dato ospitalità alla ragazza per poi costringerla a subire atti sessuali. Un ciclista di 77 anni, Gian Andrea Brambilla, è caduto da un ponte a Usso in Piemonte questa mattina. I soccorsi sono stati tempestivi ma vani, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Brambilla era residente nel milanese. Questa sera a Bergamo l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e poi il Tel Aviv, sempre per il calcio. Bologna, ufficiale il rinnovo dell'attaccante Orsolini fino al 2031, e poi per il Ravenna Ronaldinho è atterrato in Italia. Questa sera la presentazione. Circolazione ferroviaria sospesa, siamo in Liguria dalle 12.45 a Ventimiglia per un fulmine che ha colpito gli apparati di gestione automatici. Il maltempo ha mandato in tilt la sala comando. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Un'ultima ora in viaggio insieme nel giovedì pomeriggio di Dimensione Suono Soft con me, Maria Chiara Belardo, fino alle 5 del pomeriggio, e restiamo negli eventi di questa settimana perché Lugano continua con la sua settimana densa di intrattenimento e cultura grazie alle Vie dei Pardi. Il grande mercato sul lungo lago è arrivato quest'anno alla sua 25esima edizione, che ti dedica incontri, ballo, teatro e tanta musica, tutto ancora fino al 23 agosto. Eros Ramazzotti con Adesso Tu sulla Radio del Benessere, ma prima il benvenuto è sempre quello delle più belle voci del cinema e dell'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft. L'amore

0: i pezzi più potenti e intensi di Adele c'è sicuramente questo, Rolling in the Deep, appena ascoltato su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: oggi ci prepariamo ai saluti con un po' di rock and roll, quello dei Rolling Stones e la loro Angie su Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento su Dimensione Suono Soft, ma sono pronta ad accompagnarti anche domani sulla Radio del Benessere tra le 13 e le 17. In arrivo c'è Roberto Jessi con te fino alle 21. Da Maria Chiara, buon proseguimento. Ciao!
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo, allerta arancione per oggi in Lombardia con la Valtellina flagellata dalla pioggia. A Milano oggi sono chiusi parchi e cimiteri, atteso un forte vento, e oltre 37.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, 20.000 solo su Genova. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bollino giallo anche in Piemonte. Il caso della violenza sulla turista colombiana di 21 anni il 9 agosto a Milano: era indagato un 25enne peruviano, ora è stato arrestato, aveva dato ospitalità alla ragazza per poi costringerla a subire atti sessuali. Un ciclista di 77 anni, Gian Andrea Brambilla, è caduto da un ponte a Osso in Piemonte. Questa mattina i soccorsi sono stati tempestivi ma vani, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Brambilla era residente nel milanese. Lo sport, l'Inter è di un altro pianeta, ma noi a testa alta, così Ivan Juric, neo allenatore del Monza, in conferenza stampa. Sabato l'esordio in campionato contro l'Inter a San Siro. Questa sera a Bergamo c'è l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
4: Oggi è giovedì, è il 20 agosto 2026. Buon pomeriggio, sono Roberto. Saluto e ringrazio Maria Chiara Belardo, che tornerà domani alle 13 a tenerti compagnia, mentre io sarò con te anche oggi fino alle 21 con la musica più bella e dolce, come facciamo ogni giorno. I nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi, pronti per accompagnarti al meglio. E allora iniziamo, come sempre, con un aforisma e a seguire una splendida canzone d'amore per te.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Non dubitare mai del mio amore, perché è così grande che mi ci perdo anche io.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La voce, e che voce, di Rag & Bone Man con la sua Human nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. E ti

0: Franco Battiato con E ti vengo a cercare nel pomeriggio di Dimensione Suonosoft. Ed ora è il momento del secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati, bentornati a Segreti in tavola. C'è un piatto, sapete, che è stato definito patrimonio immateriale dell'umanità. Di cosa sto parlando? Del ceviche, che è il simbolo della cucina peruviana, nato lungo le coste del Pacifico da un'abitudine antichissima di quella terra, quella proprio di consumare il pesce appena pescato con ingredienti acidi e peperoncino, e che appunto nel 2023 ha visto riconosciute dall'UNESCO le pratiche legate alla sua preparazione e al suo consumo. La ricetta che conosciamo oggi però è il risultato di molti incontri, perché agli ingredienti precolombiani si aggiunsero gli agrumi, la cipolla portata dagli spagnoli, mentre l'influenza giapponese ha contribuito a rendere la marinatura più breve e delicata. Ma che cosa c'è nel vero ceviche peruviano? Allora, c'è del pesce bianco con carne soda, come la corvina, la ricciola, la spigola, tagliata a cubetti, condito con succo di lime, sale, cipolla rossa, coriandolo, ají, che è il tipico peperoncino locale, e a completare il piatto arrivano spesso mais, patata dolce e cancha, che è il mais tostato e croccante. Il liquido saporito che rimane sul fondo si chiama leche de tigre ed è un concentrato fresco, piccante e agrumato, al quale vengono attribuite virtù ricostituenti e soprattutto antisbornia. Non so se può essere utile. Le versioni tradizionali cambiano attraverso il Perù, da famiglia a famiglia, però in genere sulle Ande si prepara il ceviche con la trota, ad Arequipa con i gamberi di fiume, nell'Amazzonia con il paice, la manioca e i frutti acidi locali, e il ceviche mixto unisce pesce, molluschi e crostacei, mentre il tiradito propone fettine sottili di pesce senza cipolla, condita all'ultimo momento con una salsa piccante agli agrumi. Interpretazioni più innovative ce ne sono, c'è chi aggiunge mango, avocado, passion fruit, latte di cocco, chi sostituisce il pesce con le capesante, con le barbabietole, poi ci sono i funghi, i cuori di palma, insomma ognuno ha la sua versione dei fatti. E i segreti per prepararlo sono pochi ma decisivi. Intanto dobbiamo scegliere un pesce di qualità, poi tagliare il pesce a cubetti regolari tutti uguali, ingredienti freddissimi, marinatura brevissima, perché il lime deve insaporire la polpa, non renderla molle, e mi raccomando, attenzione, perché l'acidità non elimina l'anisakis, quindi mi raccomando, il pesce che è destinato al consumo crudo o marinato deve essere preventivamente abbattuto o congelato nel freezer domestico per almeno 96 ore a meno 18 gradi. Quindi insomma, queste sono delle regole da chiaramente seguire, e mi raccomando, altro segreto: ceviche non deve aspettare, si condisce, si porta subito in tavola e si gusta tutto immediatamente. Io vi aspetto invece qui su Dimensione Suonosoft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: con uno dei suoi tanti successi, la voce unica di Giorgia, Gocce di memoria, nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo in apertura con l'allerta arancione in Lombardia fino alla mezzanotte. A Milano i parchi e le attività al loro interno, come il planetario, rimarranno chiusi anche domani. L'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ha approvato l'adeguamento tariffario per la provincia di Lodi, per i comuni di Voghera e di Cassano d'Adda. In particolare per la provincia di Lodi rimangono invariate le tariffe degli abbonamenti mensili. L'incremento riguarda i 10 centesimi per il biglietto ordinario, il carnet 10 corse sale di 0,50, l'abbonamento annuale tra i 6 e i 27 euro. Un ciclista di 77 anni, Gianandrea Brambilla, è caduto da un ponte a Ussò in Piemonte. Questa mattina i soccorsi sono stati tempestivi ma vani, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Brambilla era residente nel milanese. Il calcio questa sera a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. Tra le altre, MPS, il CDA della banca senese, approva il progetto di un polo da 70 miliardi con Banca Generali e BPM. L'operazione prevede due offerte pubbliche di scambio su Banca Generali e su Banco BPM. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è la tua radio del benessere. Voglio parlarti di Olly, il cantante che ha annunciato il suo primo tour negli stadi. L'artista porterà Olly Stadi 2027 nei principali impianti italiani tra giugno e luglio, con concerti a Trieste, Torino, Bologna, Milano, ovviamente, Roma, Bari e Padova. Dopo aver conquistato club, palazzetti, festival e registrato il tutto esaurito nelle tre date genovesi, il cantautore è pronto a compiere un nuovo importante passo nella sua carriera live. Olly è diventato negli ultimi anni uno degli artisti più seguiti della nuova scena pop italiana grazie al successo dei suoi album, delle hit certificate e delle esibizioni dal vivo. La tournée partirà l'11 giugno da Trieste per poi arrivare anche a Milano, allo Stadio San Siro, il 23 giugno 2027.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

0: Quando l'amore ti rende estremamente felice, l'amore lo si canta così. Jazz and Rats con I'm Yours su Dimensione Sono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
5: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
5: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: comeceis a ver.
1: ¿Da cuánto tiempo, Celie?

Tra i tanti classici che ogni giorno ascoltiamo insieme, è sempre una gioia riproporti la storia della musica con i Beatles e Penny Lane. E per quanto riguarda invece la storia della musica italiana, Gino Paoli, una lunga storia d'amore.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia o mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: forever.
1: Made in Heaven, l'album pubblicato nel 1995 che ha dato a tutti i fan dei Queen la possibilità di ascoltare ancora e ancora la voce unica di Freddie Mercury. Da questo disco, Heaven for Everyone, su Dimensione Suono Soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il maltempo nel Comasco a Domaso, l'esondazione di un torrente ha determinato la chiusura di un tratto della statale Regina, esondazione anche del bacino dei Forni nel comune di Fonte, in provincia di Sondrio, nel Lecchese, acqua e fango tra Colico e la Val Varrone, nubifragi e grandine in Brianza con raffiche oltre gli 80 km orari. In Val Brebana, frane, isolati, Branzi, Valleve, Carone, Foppolo, Asonico, nel Bresciano è caduto il ponte sul torrente Rab. A Milano, allerta arancione, i parchi rimarranno chiusi anche domani. Oltre 37.000 fulmini sono caduti sulla Liguria in queste ore, 20.000 solo su Genova, allagata a Chiavari. Il caso della violenza sulla turista colombiana di 21 anni, il 9 agosto a Milano era indagato un 25enne peruviano che ora è stato arrestato, aveva dato ospitalità alla ragazza per poi costringerla a subire atti sessuali. Lo sport, il calcio alle 20.30 a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. Misure di sicurezza eccezionali, sono stati schierati centinaia di agenti, aerei e droni non possono passare sopra lo stadio, sono state vietate le bandiere della Palestina. Infine la Formula 1, Verstappen rimane in Red Bull, ufficiale il rinnovo fino al 2030. Ci risentiamo tra un'ora.

0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e buonasera a te, buona estate a te con i dolci successi di Dimensione Sonosoft. Io sono Roberto, fino alle 21 continueremo ad ascoltare il meglio della musica, ecco per te un nuovo aforisma d'amore e a seguire la voce di Zucchero.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
2: Se usi le labbra per scrivere sulla mia pelle, ti farò leggere i brividi.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Tiziano Ferro con Accetto Miracoli. E c'è un ultimo appuntamento con le nostre notizie di Good Life. Questa sera ci occuperemo del benessere grazie alle cose più semplici. Parleremo della limonata.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Ad agosto è tutto chiuso.
4: Non proprio.
5: Il concessionario?
4: Parisi Group è aperto.
5: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
5: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Nelle prossime ore forti temporali al nord Italia, rovesci a sfondo temporalesco e possibili grandinate tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Parziale break dal maltempo poi notata, ma domani mattina un nuovo fronte raggiungerà tutta l'Italia centro-settentrionale, quindi ancora domani mattina rovesci a sfondo temporalesco, piogge anche battenti tra Piemonte e Lombardia con un netto calo termico. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Era Anna Oxa con Quando nasce un amore, nella sera di Dimensione Sonosoft. Ultimo appuntamento Good Life. Ora, l'argomento è questo. A volte cerchiamo il benessere lontano da noi e invece si nasconde nei gesti più semplici. Per esempio, un bel bicchiere di limonata rappresenta un semplice rituale estivo capace di regalare refrigerio, relax e convivialità. Preparata con acqua, limone, zucchero o dolcificante, è una bevanda presente nelle tradizioni di numerosi paesi, dalle terrazze mediterranee ai mercati americani. Il limone, inoltre, è noto per il suo contenuto di vitamina C e si inserisce in un'alimentazione ricca di frutta e verdura. Negli ultimi anni sono nate numerose varianti con menta, basilico, zenzero e frutti di bosco, valorizzando creatività e stagionalità. Gustare una limonata è anche un invito a riscoprire il piacere delle piccole pause quotidiane, magari accompagnate da un libro, musica o semplice compagnia.
1: Dimensione Suono Soft.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la

0: Un'altra ora di splendida musica qui sulla tua radio del benessere si conclude così con The Hoobastank e The Reason. Tra un momento le notizie.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dal maltempo che colpisce in queste ore la Lombardia, con frane e allagamenti nel Comasco, a Domaso, nelle Chese, tra Colico e la Val Varrone, nubifragio e grandine in Brianza, frane in Val Brembana, isolati Branzi, Valleve, Carona e Foppolo, in Val Camonica, Sonico, interrotti la statale 42 e il ponte di Rino, sul Rabbia, accesso difficile all'ospedale di Edolo. A Milano sono chiusi i parchi, rimarranno chiusi anche domani. Alle 20.30 Bergamo c'è l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Misure di sicurezza eccezionali, schierati centinaia di agenti, aerei e droni non possono passare sopra lo stadio, sono state vietate le bandiere della Palestina. Ma vicino alla New Balance Arena a Bergamo è andato in scena un presidio pro-pal per protestare contro il governo, contro la UEFA, considerata colpevole di ammettere le squadre israeliane alle varie competizioni. Attimi di tensione durante il passaggio dei bus con i tifosi dell'Hapoel. Tra le altre notizie, Roma, Berlino, Parigi e Londra unite, Israele fermi l'espansione in Cisgiordania, Trump intanto dichiara guerra economica a Teheran. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Ci ritroviamo ogni giorno in diretta a partire dalle 6 del mattino per stare insieme fino alle 21 qui sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft. Per te tanta dolce musica e poi interessanti appuntamenti. E allora ecco che inizia l'ultima ora insieme. Io sono Roberto e quindi fino alle 21 ho ancora tanta dolce musica da farti ascoltare. Quindi un nuovo aforisma d'amore per te e poi Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore.

0: Amo questa canzone alla follia, More Chiba con Rome Wasn't Built in a Day su Dimensione Suono Soft. Tra un momento ascolteremo anche il nuovo aggiornamento meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore forti temporali al nord Italia, rovesci a sfondo temporalesco e possibili grandinate tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Parziale break dal maltempo poi notata, ma domani mattina un nuovo fronte raggiungerà tutta l'Italia centro-settentrionale, quindi ancora domani mattina rovesci a sfondo temporalesco, piogge anche battenti tra Piemonte e Lombardia con un netto calo termico. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7. Pochi passaggi, molti dribbling.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

Uscirà proprio domani un nuovo singolo che si intitola Qualcosa per te e altri non è che la colonna sonora del nuovo documentario Luciano prima di tutto. Sto parlando ovviamente di Ligabue che abbiamo ascoltato su Dimensione Sonosoft con una sua canzone storica, Piccola stella senza cielo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una meraviglia degli anni Ottanta come ultima canzone del mio appuntamento del giovedì insieme a te qui su Dimensione Suono Soft. Alphaville con Forever Young. Eh sì, anche per oggi siamo già al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra un momento un ultimo spazio dedicato all'informazione e poi per te tante dolci canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina, ci sarà Silvia Giansanti a darti la sveglia puntualissima alle 6. Anche io ti aspetto domani, nel pomeriggio come sempre, alle 17 qui su Dimensione Suono Soft. Buona serata, ciao!
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dal maltempo che colpisce la Lombardia in queste ore, con frane e allagamenti nel Comasco, a Domaso, nel Lecchese, tra Colico e la Val Varrone, frane in Val Brembana, isolati Branzi, Valleve, Carone e Foppolo, in Val Camonica, nel Bresciano, a Sonico, interrotte la Statale 42 e il Ponte di Rino, accesso difficile all'ospedale di Edolo, allerta arancione che durerà fino a domani, a Milano i parchi rimarranno chiusi, sotto osservazione Lambro e Seveso. La pagina sportiva dall'Inter, che è di un altro pianeta ma noi a testa alta, così Ivan Juric, neo allenatore del Monza, in conferenza stampa. Sabato c'è l'esordio nel nuovo campionato contro l'Inter a San Siro. Sono arrivato ragazzino, vado via da uomo, così Andrea Petagna saluta il Monza per approdare al Pisa appena retrocesso, con un post pubblicato sui suoi canali social. Sono in campo a Bergamo per l'andata dei playoff di Conference League, Atalanta e Hapoel Tel Aviv, misure di sicurezza eccezionali, schierati centinaia di agenti prima della gara, contestati tifosi israeliani da un centinaio di propal. Tennis, Musetti ai quarti a Cincinnati, questa sera Cobolli sfida Tommy Paul per un posto in semifinale, Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio. E tutto, ci ritroviamo domani mattina puntuali alle 7, una buona serata su Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stessa, ma per ciò che tu stai facendo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: ancora tu qui.
1: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Non tremare. Abbracciami forte. Non sarò una persona perfetta, ma vorrei essere l'anima che possa stringerti e dirti che va tutto bene. Poggia la testa sul mio petto e ascolta il battito del mio cuore. Se resti in silenzio, potrai sentire la sua voce. Resta con me, ed io non ti farò cadere.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Canzoni d'amore.

Io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Tutta la notte. Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra, colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo, mi prese l'anima.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Essere innamorati è la cosa più bella del mondo. Continuare ad esserlo è un po' più difficile. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra i nostri desideri e i suoi.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

successi appassionanti, una emozione unica. Canzoni d'amore con Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Impossibile rinunciare a qualcosa che ti entra nella mente, ti spalanca il cuore e ti denuda l'anima.

0: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.